con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un vocumprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso l'altro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorna in mente 1989, l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi in meno di un'ora. Parliamo naturalmente dei singoli, quelli suonati dalle radio, suonati nei jukebox, perché nell'89 ancora erano ben piazzati in tutte le rotonde sul mare, ovunque jukebox. Il 14 febbraio, San Valentino, ma in questo caso da ricordare perché l'Iran condannava a morte, era proprio Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore dei versetti satanici, una condanna che praticamente ha impedito a Salman Rushdie da allora e fino a oggi di vivere tranquillamente. Il 18 aprile cominciavano in Cina e in piazza Tiananmen, ormai tristemente nota come piazza Tiananmen, le proteste studentesche di Pechino, alla quali venne posta fine il 7 giugno in modo disastroso. Le vittime sono innumerevoli e intervenne i carri armati per interrompere naturalmente le manifestazioni della piazza degli studenti. Il 13 ottobre, venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, quindi la storia dell'Occidente volta pagina. E un altro avvenimento storico, il 25 dicembre, in Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati e viene adottata l'attuale bandiera il 27 di quel mese, quindi praticamente cambia anche la storia della Romania. Alcuni dei film usciti nel 1989: L'attimo fuggente, Batman, nato il 4 luglio, Ritorno al futuro, il secondo episodio di quella saga. Il 23 gennaio, Salvador Dalì, il pittore spagnolo, moriva. E poi ancora Gaetano Scirea, il 3 settembre, il calciatore, e lo scrittore e giornalista Leonardo Sciascia moriva il 20 novembre del 1989. Chiudiamo con Sanremo. Il vincitore quell'anno fu un duo, la coppia Anna Oxa Fausto Leali con Ti lascerò. Secondo posto, eterno secondo, Toto Cutugno, Le mamme, e al terzo posto un'altra coppia, questa ben più famosa e collaudata, Albano e Romina Power con Cara terra mia. Noi a questo punto diamo spazio ai successi e i singoli più venduti in Italia proprio nel 1989. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora.

e quanto sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Buongiorno a tutti, buon martedì amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso che sono le 7:31 fino alle ore 10. Il nostro infatti è un appuntamento quotidiano, io vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità, eventi ai quali raccontare e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, martedì 21 luglio, sarà come sempre ricchissima, perché appunto parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti, e invece nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata con l'argomento centrale di oggi, che per tanti motivi non vi posso spoilerare subito, così dobbiamo aspettare un pochino, dovete aspettare un pochino, ma ciò che posso intanto anticiparvi è che sempre nella seconda ora ci raggiungerà un ospite meraviglioso. Sui nostri canali social ve l'abbiamo già annunciato, quindi è stato ampiamente spoilerato, e quindi io vi invito anche a seguirci sui nostri account social, lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e potrete scoprire anche in anticipo quali saranno i prossimi ospiti che verranno proprio qui in trasmissione da me in tutte le varie giornate. Quello che posso anticiparvi sull'ospite, per darvi così un inizio, un indizio su chi ancora non l'ha visto sui nostri social, è che ha a che fare con la terra. Ecco, un forte spoiler, se qualcuno magari ha già capito fatemi sapere. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare tantissimi podcast originali interessanti, e poi trovate noi, la vostra radio preferita, perché siamo la vostra radio preferita, giusto? Confermate. 334 60 45 640. Cominciamo così a scriverci, raccontatemi la vostra di mattinata, io poi vi racconterò anche la mia, però innanzitutto diamoci la giusta carica, ecco, per cominciare anche questa mattinata di martedì. Ai nostri microfoni arriva Dito nella Piaga con Businessman.

Le ragazze San Giovanni e Clara qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:42 e posso dire ragazzi, questo duo formato da Clara e San Giovanni, completamente inaspettato, non pensavo neanche che potessero fare una canzone così carina e tra l'altro canzone che per tanti è piaciuta e quindi la ascoltano, comunque è una delle più ascoltate perché è in classifica, è nei top 40 canzoni italiane più ascoltate di quest'estate, quindi comunque funziona, però il web come sempre deve dire qualcosa, no? Qualche critica la deve per forza dire e ovviamente l'hanno criticata dicendo che è troppo leggera, che è troppo superficiale, che è troppo frivola, ecco. Però sicuramente non è una canzone impegnata come magari facevano un po' di anni fa altri cantanti eccetera. Però ragazzi, non lo so, d'estate voi vi ascoltate le canzoni molto pesanti, molto profonde, ci sta anche un po' di leggerezza, soprattutto in estate, no? Anche in macchina. Che cosa vi ascoltate di più? Fatemi sapere, 334 60 45 640, ma soprattutto come state amici, come è iniziato il vostro risveglio questo martedì mattina, come è partito? Raccontiamoci un po', e come sempre, visto che io vi chiedo la vostra di mattinata, vi racconto anche la mia, che tutto sommato è andata bene. Mi sono svegliata purtroppo un po' in ritardo perché la sveglia non è suonata, no, in realtà la sveglia è suonata, è solo che io la rimandavo continuamente che ieri ho fatto leggermente tardi, che sono andata a cena fuori con la mia amica e quindi poi ho dovuto insomma sbrigarmi parecchio. Però tutto sommato, col fatto che adesso a luglio si è diminuito tantissimo il traffico, non è il traffico, no, che troviamo in inverno con tutti, anche con le scuole aperte eccetera, quindi ho fatto abbastanza presto, ho trovato parcheggio subito, questo è il lusso che io mi sto godendo e mi sognerò per tutto l'inverno. Bene, bene, bene. Nel mentre che aspetto che insomma mi raccontiate le vostre di mattinate, direi di cominciare le nostre 2 ore e mezza con le notizie più curiose. E visto proprio che ieri abbiamo avuto qui nei nostri studi Alex Polidori, la nuova generazione, ecco, di doppiatori italiani. Alex è fortissimo e tra l'altro ricordiamo che è la voce ufficiale italiana dell'attore di Tom Holland, quindi Alex lo sta doppiando in tutti i suoi film, sia della Marvel, di Spider-Man, ma anche insomma in tanti altri progetti ai quali Tom Holland prende parte, e non solo, è anche la voce ufficiale di Timothée Chalamet, che è proprio, ricordiamo, un attore premiato agli Oscar, quindi insomma la bravura di Alex penso che si veda. E stavamo parlando appunto con lui ieri del cinema e un po' di questo mondo, e pensate, volevo ripetere

Questa notizia, perché l'ho letta proprio ieri sera, che uno studio ha dichiarato che il cinema potrebbe migliorare la nostra concentrazione. E voi mi potreste magari dire: ma come può farlo il cinema, che c'entra con la concentrazione? La domanda che dobbiamo porci prima per capire questa notizia è: che cosa succede al nostro cervello durante un film al cinema? E questa domanda hanno cercato di rispondere anche i vari studiosi, più precisamente l'University College of London, attraverso uno studio in collaborazione con una catena di cinema. Pensate, i ricercatori hanno coinvolto 51 persone a vedere un film e gli hanno fatto indossare dei sensori biometrici per monitorare il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea. Anche se seduti e immobili, si sono mossi, gli spettatori hanno mostrato una risposta fisica al film. Pensate che il battito cardiaco cambiava, seguiva infatti i movimenti più intensi della storia, e l'attivazione emotiva aumentava durante le scene che erano, diciamo, più quelle coinvolgenti, emotivamente impegnative. Ma la scoperta più interessante riguarda l'impatto sulla capacità di concentrazione. Secondo infatti questi ricercatori, un ambiente senza distrazioni permette al cervello di rimanere focalizzato su una sola esperienza, cosa a cui ad oggi purtroppo siamo meno abituati in un mondo che cerca di farci diventare multitasking. Il cinema invece ci ha crea uno spazio raro, quello del monotasking, e forse il suo superpotere è proprio questo: offrire agli spettatori in generale un momento di totale presenza, senza notifiche, senza telefoni, senza interruzioni. Voi che ne pensate? Per esempio, ci andate al cinema? Lo frequentate molto spesso o magari preferite guardarvi un film dal divano, insomma, dalla comodità della vostra abitazione? 334 60 45 640, fatemi sapere, perché questa cosa mi interessa molto. Nel frattempo qui ci ascoltiamo, perché arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Levante, Delia e Strina Brancale con Al mio paese, il trio penso più iconico di quest'estate 2026. Siamo sempre in diretta su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:55 e continuiamo con gli argomenti del giorno, con le notizie più curiose di questa mattinata 21 di luglio, e perché abbiamo iniziato la puntata di oggi dicendo che il cinema, magari nessuno lo poteva pensare eccetera, ma è proprio lo strumento penso migliore che ci possa essere per aiutarci a migliorare il nostro livello di concentrazione, perché appunto ci fa vivere un'esperienza unica e noi ci concentriamo proprio sul vedere il film senza nessun tipo di distrazioni, senza telefono, senza notifiche. E tanti i vostri messaggi che ci stanno arrivando al 334 60 45 640, io il nostro numero ve lo ridò sempre, nel caso magari ve lo fosse perso io ve lo ridò, così lo potete usare in caso. E poi vi ricordo che se volete interagire con me in diretta lo potete fare anche attraverso i nostri account social, li potete scriverci, tanto il telefono sono proprio qui vicino a me, quindi vi leggo subitissimo. Allora, cominciamo con il primo messaggio che ci arriva da Luca, il nostro ascoltatore, e ci scrive: ciao Chiara, sono assolutamente d'accordo, infatti molte volte preferisco andare al cinema quando esce un bel film perché lì riesco a non distrarmi, mentre quando dico vabbè lo guardo comodamente sul divano di casa mia sarà forse più comodo, ma non riesco a vivermelo come quando sono al cinema. Non so se è così, faccio parte della generazione preistoria, un saluto. No Luca, non ti preoccupare, nessuno vuole giudicare nessuno, anzi qui lo dico ragazzi, lo sto per dire in diretta, anche a me piace andare al cinema piuttosto che guardarlo sulle piattaforme, diciamo streaming, no, più famose, dal divano di casa propria. È anche una scusa, perché magari ti esci di casa, ti organizzi con i tuoi amici, passi una serata piacevole in compagnia, è molto bello. E poi per forza di cose vedere un film al cinema non potrà mai essere paragonato al televisore di casa, no? Per quanto uno possa avercelo performante la televisione, il cinema è il cinema. E sono anche molto contenta che un po' l'industria, l'economia cinematografica stia riprendendo. Vedere tutti quei cinema chiusi è stato proprio un colpo al cuore. Vedere il cinema del mio quartiere con il quale sono cresciuta, andavo a vedere le Winx, cioè proprio il cinema proprio sì dell'infanzia, che purtroppo l'hanno chiuso dopo la crisi del Covid, è stato un colpo al cuore. Sì, è stato più doloroso di una rottura amorosa. Comunque, continuate a mandarci i messaggi, così insomma mi fate sapere la vostra opinione e creiamo un bel dibattito interessante sull'argomento. Male che vada, iniziamo un dissing, che vuoi che sia. Nel frattempo vi racconto un'altra notizia molto curiosa, ovvero che se il tuo cane non approva, forse è una red flag, che significa cioè un caso umano da evitare. Quindi il 66% delle donne eviterebbe di uscire con chi non ama gli animali. Infatti non è semplicemente una battuta sui cani che molte persone dicono e fanno, no no no, per tanti è proprio una cosa seria. Secondo una ricerca, pensate, su oltre 2000 proprietari di cani, circa metà dei single smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio amico a quattro zampe non lo gradisse. Personalmente è vero, ed essendo una padrona, diciamo io ho un cane, ho una cagnolina, una splendida Labrador, sicuramente se un ragazzo non la gradisse o non gli piacesse Holly è finita per il ragazzo, non per Holly, quindi non va bene. E poi credo che per chi, anche io in generale prendo le distanze dalle persone che non amano gli animali, secondo me hanno qualcosa che non va, non mi fido molto, anzi per niente. Ma non finisce qui, pensate che il 69% delle donne single considera il cane come un giudice affidabile per il carattere altrui. Il 66% eviterebbe addirittura di uscire, ecco, con qualcuno che non ama gli animali. Perfetto, io faccio parte di questa percentuale. In pratica, prima ancora degli amici e della famiglia, c'è un altro giudizio che forse è quello più importante da superare, è quello del proprio cane, che conta tanto, forse conta anche più di tutti, anche i vostri cani fanno da giudici, fatemi sapere.

0: Stamattina tutta italiana estate, sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Marco, mi facci piano qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:10 e posso dire amici, questo duo, anche questo Ercomi inaspettato, perché comunque hanno due stili molto diversi, no? Emma è più classicheggiante, Ercomi è più sul rap, è più sul commerciale come genere musicale, eppure secondo me sono stati bravissimi, hanno proprio mixato le loro due personalità e hanno creato questa canzone molto molto carina, infatti anche questa è in classifica, è una delle più ascoltate per questa estate 2026. E se posso dire, io li vorrei vedere a Sanremo un'altra volta, anche il prossimo, il 2027, la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, li vorrei vedere anche magari come duo, perché no. Tantissimi i vostri messaggi che mi state mandando, quindi andiamo a leggerne subito qualcuno. Ci scrive una nostra ascoltatrice, si chiama Sofia: ciao Chiara, è sempre bello ascoltarti, la mattina fai tanta compagnia mentre vado in ufficio, un saluto da Sofi. Ma grazie mille, troppo troppo buona. Un altro messaggio che ci arriva da Filippo e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, ormai sei il mio appuntamento fisso delle mattine. Bravo Filippo, perché anche quando non sono di buon umore, ascoltando la vostra radio torno a essere felice e positivo. Ah, guarda Filippo, questo è il più bel complimento che ci potessi fare qui, quando magari anche sei agitato, sei triste, hai avuto una brutta giornata. Tu basta che accendi la nostra radio e il buon umore ti torna automaticamente, proprio è matematico, ve lo giuro, funziona, anche io lo faccio quando sono triste. Un'altra nostra ascoltatrice, Lucia, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, anche secondo me andare al cinema è meglio rispetto che a guardarci i programmi e o film a casa, siamo diventati forse più pigri oltre che meno concentrati. Allora Lucia, grazie per questo messaggio e mi sa che hai ragione, siamo diventati anche più pigri oltre che meno concentrati. Allora stavamo parlando, contestualizziamo il messaggio di Lucia perché magari per chi si è collegato adesso non capisce, abbiamo iniziato la mattinata di questo martedì 21 luglio con le notizie un po' più curiose, un po' quelle più interessanti. Abbiamo cominciato dicendo che lo strumento per migliorare il nostro livello di concentrazione ad oggi, che insomma nella nostra epoca questa concentrazione è molto bassa, uno strumento che ci può aiutare è proprio il cinema, perché c'è uno studio dell'University College of London che ha testimoniato il fatto. Ah, buongiorno Carmine, è un nostro collega ed è proprio il mio salvatore, posso dirlo davanti a tutti, ormai l'ho detto, quindi buongiorno. E qui stiamo dicendo che il cinema può aiutare la nostra a livello di concentrazione perché ti fa focalizzare soprattutto su un'esperienza unica e quindi il nostro grado di concentrazione si focalizza tutto sul cinema. Abbiamo parlato anche della seconda notizia per cui i nostri cagnolini ci aiuterebbero a individuare le persone più false, più vere, più sincere, meno sincere, insomma il loro giudizio per i proprietari e per i padroni è molto importante e anch'io posso testimoniare e affermare che è importante. Perché anche io mi faccio condizionare se a Olli piace o non piace qualcuno. Ultimo messaggio che ci arriva da Silvia, ci scrive: ciao Chiara, lo studio è verissimo, vedi Silvia è d'accordo con me, la mia cagnolina è un chihuahua bellissima e si chiama Dea e riesce a capire molto prima di me le persone false da quelle vere. Ecco, vedi, ma infatti i nostri cagnolini sono avanti, oggettivamente sono avanti. Bene ragazzi, intanto anche noi andiamo avanti con le altre notizie, perché oggi, pensate, martedì 21 luglio è la giornata internazionale dei cani. Io perché vi racconto questa notizia? Perché è tutto collegato, è tutto pensato. E i nostri cagnolini, che potremmo insomma definire il miglior amico dell'uomo letteralmente, e ad oggi si celebra la loro giornata, un'occasione speciale nata, pensate, nel lontano 2004 con l'obiettivo di onorare i nostri amici a quattro zampe e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema drammatico e urgente, ossia l'abbandono degli animali domestici, soprattutto in estate, che questa percentuale purtroppo di cose aumenta. Ne parliamo tra pochissimo, nel frattempo noi continuiamo le nostre good vibes perché arriva Baby K con Tuca Macarena qui su Rai Radio tutta italiana.

Franco 126, Fabi Fibra, come mai qui su Rai Radio tutta italiana sono le 8:22. Noi continuiamo a leggere un po' i vostri messaggi che ci stanno arrivando, leggiamo anche le varie notizie di questa mattinata di martedì 21 di luglio. Tra pochissimo poi, tra l'altro, come abbiamo anche spoilerato sui social, anticipato sui social, arriverà tra pochissimi minuti l'ospite di questa mattina e come avevo anche dato come anticipazione prima, lui ha a che fare con la terra, lui si prende cura della nostra terra in tutti i sensi e tra l'altro è molto conosciuto sui social perché la sua carriera l'ha portata ecco su queste piattaforme social e la sta raccontando a più persone possibili per farla conoscere e soprattutto per diciamo abbattere gli stereotipi, i pregiudizi che poi magari possono esistere sulla sua professione che potrebbe sembrare del passato ma in realtà è estremamente contemporanea. Però adesso io con queste anticipazioni mi devo fermare, sennò vi dico tutto subito e non va bene. Tanto tra poco arriverà qui ai nostri microfoni nel nostro fantastico studio. Però vi ricordo che potete sia seguirci sui nostri account social, perché lì appunto noi pubblichiamo tantissimo, pubblichiamo tutta la nostra quotidianità in radio, pubblichiamo tutto quello che succede anche in backstage, che a volte sono molto divertenti, no, a volte sempre sono molto divertenti perché succede un po' di tutto off camera e anche quando ci sono spenti i microfoni, per fortuna alcune cose non le mandiamo in onda, però sono estremamente divertenti, come anche qualche balletto divertente che facciamo con i nostri ospiti, che li costringo a fare questi balletti un po' cringe che poi li pubblichiamo sulle storie. Insomma, lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede ecco in radio da noi. E poi mi raccomando, continuate ad ascoltarci sia tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra macchina, ma anche tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove appunto potete trovare tanti podcast interessanti, original, ma anche appunto noi, la vostra radio preferita. E la cosa bella è che proprio tramite quest'app che potete portarci ovunque, ovunque andrete, ovunque sarete, potete portarci con voi. Ad esempio c'è questo ascoltatore che lui è a Lisbona, non so se è tornato Sandro, chissà se è tornato in Italia oppure sta ancora a Lisbona. Io mi auguro per lui che sia ancora a Lisbona, magari si sta divertendo, si sta chillando in vacanza, questo io me lo auguro per il nostro ascoltatore. Però se Sandro ci sei, batti un colpo, perché magari così possiamo capire in che parte del mondo sei. Però vedete, c'è anche a Lisbona, lui ci ascoltava tramite la nostra applicazione, perché è fantastica, ci può connettere con tutto il mondo. Torniamo all'argomento di oggi, perché proprio questa giornata, il 21 di luglio, è dedicata ai nostri animaletti a quattro zampe, i nostri migliori amici, perché appunto, come dicevamo prima, non sono soltanto di compagnia, ma sono proprio dei grandi amici leali. La loro presenza, pensate, che aiuta a ridurre stress, ansia e solitudine, oltre che a stimolare l'attività fisica quotidiana con benefici per il cuore, per la mobilità. Una passeggiata con il cane è infatti un'ottima occasione per mantenersi attivi e per socializzare. La mia cagnolina, infatti, Holly, che è una Labrador, mi costringe ad uscire, cioè mi dà il tormento e mi lecca e mi chiama e mi tocca la mano con il muso e mi chiama con la zampa, fino a che o non gli do da mangiare quando è l'ora, quando sono tipo le 19 così, è l'ora della cena. Per lei è proprio l'orologio interno biologico che non sa che ore sono, ma lei sa che ore sono. E poi ovviamente deve uscire, lei deve andare a passeggiare, deve fare la passeggiatina soglia intorno insomma al quartiere dove abitiamo, e fino a che non scende non mi dà pace, non mi dà tregua, quindi io per forza di cose la passeggiata gliela devo far fare. Poi comunque è una razza, cioè io ero consapevole, ero cosciente che la razza di Holly, Labrador in generale, era impegnativo, però posso essere sincera, non pensavo così impegnativo. Continuiamo a parlare tra pochissimo, nel frattempo qui arrivano Bomba Dash e Alessandra Amoroso con Mambo Salentino.

Anna Pepe qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:35 e penso che ufficialmente con lei possiamo iniziare il buongiorno. Metti una carica, ragazzi, Anna Pepe è fantastica, infatti cerco sempre di metterla in rotazione perché proprio da una scarica di energia travolgente. E tra l'altro ha fatto una bellissima figura sul palco del Team Summer Hit su Rai 1, che è andato in onda il 17 di luglio venerdì scorso, e cioè è stata strepitosa. Io non ho parole, è giovanissima, è soltanto del 2003, quindi ha 22 anni ed è la rapper donna più ascoltata in quest'ultimo anno. Sta facendo una carriera bellissima e veramente i miei complimenti ad Anna, perché poi in quel mondo di rapper, trapper così, non è facile farsi strada essendo donna. Invece lei proprio si fa rispettare da tutti, è ascoltatissima, è seguitissima, e posso dire io la vorrei vedere a Sanremo nella prossima edizione del 2027, la vorrei proprio vedere. Speriamo che a Di Martino piaccia la canzone, in caso se Anna gliela proponesse mai, la vorrei vedere, anche proprio per vederla su un palco del genere, fuori un po' dalla sua comfort zone. Sarebbe molto interessante, anche proprio penso come crescita personale per Anna. Andiamo avanti con i messaggi perché ci stanno arrivando, e un nostro ascoltatore, si chiama Davide, ci scrive: ciao Chiara, anche per me chi non ama gli animali parte in svantaggio, spesso sono membri della famiglia, specie i cani, e cercare di creare un rapporto con qualcuno senza tenere in considerazione questo aspetto può voler dire poca empatia. E poi accanto a questa parola empatia ha messo la bandierina, quindi proprio red flag, solamente svantaggi, assolutamente. Sono d'accordo con te Davide, infatti tutto ringrazio per il messaggio, e poi hai ragione, sono d'accordo anch'io. Chi non ama gli animali, non lo so, non lo vedo proprio come una persona alla quale poter riporre fiducia, non mi piacciono. Un'altra nostra ascoltatrice, Giulia, ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, complimenti per la trasmissione, ti seguo con piacere. Grazie Giulia, grazie infinite. E per la notizia dei cani, sono d'accordo, le nuove persone le faccio conoscere tutte, la mia cagnolina si chiama Mia, e quelle che non le piacciono le smetto di frequentare. Giulia, proprio così categorica. Vabbè dai, adesso possiamo anche dargli il beneficio del dubbio, magari non è proprio stato un incontro fantastico, però anche il proprio cane potrebbe ricredersi su alcune persone, su alcune, anche Holly ci ha visto lungo su altre. In ogni caso sappiamo che i cani sono i nostri migliori amici, ottimi per tenerci compagnia, ma ricordiamo anche che i cani non sono soltanto la compagnia, ma sono anche dei grandissimi lavoratori, validi collaboratori nel mondo del lavoro. Pensiamo ad esempio ai cani guida, indispensabili per le persone purtroppo che hanno delle disabilità visive, i cani da terapia che supportano pazienti in ospedale, nelle case di riposo, i cani da ricerca da soccorso, fondamentali in situazioni di emergenza come ad esempio terremoti, valanghe, per trovare persone disperse. E infatti questa giornata, martedì 21 luglio, che è loro dedicata, è proprio un momento per riflettere non solo sull'importanza di questi animali nelle nostre vite, ma anche sulla necessità di proteggerli e rispettarli. E adesso c'è anche un'altra domanda che volevo farvi, per chi, soprattutto per chi ha un cane ovviamente, mi può rispondere: ma anche voi ci parlate col vostro cane? Ci parlate perché vi sembra che vi capisca, è giusto? Ne parliamo tra pochissimo. Nel frattempo arriva qui un'altra artista che ci sta facendo ballare quest'estate, assolutamente, Bossa Nostra, Gaia, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

guardo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Vietato morire, Ermal Meta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono quasi le 9 perché sono le 8:48 e stavamo parlando del fatto che proprio oggi, la giornata di martedì 21 luglio, è la giornata mondiale dei cani. E vi avevo anche lasciato con questa domanda: anche voi parlate con i vostri cani? Se la risposta è positiva, pensate che avete un'altissima intelligenza emotiva, o perlomeno così dice la psicologia. Allora, è una cosa ampiamente diffusa, no? Raccontare la propria giornata, i propri problemi ai nostri animali, ai nostri amici a quattro zampe, gli chiediamo anche cosa vorrebbero mangiare, e è come se loro, non so, ci riuscissero a capire, ci rispondessero. E magari dopo abbiamo fatto anche tutta questa chiacchierata, ci sentiamo un po' strani perché giustamente i cani avranno capito. In realtà non dovremmo parlare con i nostri cani. Gli psicologi chiamano questo comportamento antropomorfismo, la tendenza a attribuire emozioni o caratteristiche umane agli animali. E contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è un segno di ingenuità, ma è associato invece a una empatia, a un'intelligenza emotiva e creatività, quindi a una maggiore capacità anche di connessione sociale. Il cervello di chi fa questo, quindi di parlare con gli animali, sta cercando di creare legami, sta costruendo connessione, ed è esattamente quello che lo rende profondamente umano. In più, parlare con i propri animali, come diciamo anche prima, ha degli effetti reali, concreti. Ad esempio, abbassa il cortisolo, riduce l'ansia e produce anzi ossitocina, cioè gli stessi ormoni che si attivano nelle relazioni umane più significative. Pensate quanto sono importanti. Ovviamente non comprendono tutte le parole, ma rispondono al nostro tono, all'energia anche con le quali emaniamo, no? E la nostra presenza emotiva, e a volte basta solo quello per farci capire ai nostri migliori amici. Voi che ne pensate? Fatemi sapere. 334 60 45 640, il nostro numero di telefono per interagire live con me, perché è proprio arrivato qui nei nostri studi l'ospite, quindi se avete domande eccetera, adesso io ve lo annuncio: l'agricoltore social Tommaso Rossi Razzini, che è proprio qui, si sta microfonando, quindi tra pochissimo ve lo farò conoscere. Nel frattempo arriva proprio una hit, l'ossessione dell'estate 2026, Samurai J con appunto Ossessione.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Rai Radio tutta italiana, e visto che sono ormai le 9:01, io ve l'ho spoilerato, ve l'ho anticipato, ve l'abbiamo comunicato sui social, insomma, vi abbiamo detto proprio in tutte le salse, in tutti i modi possibili e immaginabili, è arrivato qui il nostro ospite di questa mattinata 21 luglio, Tommaso Rossi Razzini, benvenuto, l'agricoltore social.
1: Grazie Chiara dell'invito.
0: Allora Tommaso, io sono molto contenta di averti qui, poi insomma ci conosciamo da un po' di tempo, siamo diventati ormai amici, non so se ti piaccio come amica,
1: sì.
0: Ma tu bene, ok. E Tommaso è giovanissimo, pensate che è più giovane di me, questa cosa mi ha un attimo destabilizzato, perché sono sempre io la più piccola, capito? Quindi quando ho trovato qualcuno più giovane di me è stato così un po' strano. E giovanissimo, ma hai già preso le redini dell'azienda agricola di famiglia.
1: Esatto, abbiamo un'azienda a Roma, principalmente di melagrana e nocciole e olive, e da qualche anno in realtà sono sempre stato dentro l'azienda con nonna e miei zii, ma effettivamente da quando ho finito gli studi a scuola sono entrato in azienda.
0: E diciamo, hai sempre saputo che sarebbe stata poi questa la tua strada? Quando l'hai capito, un momento preciso, se c'è stato oppure è stata una cosa proprio spontanea che ti è venuta?
1: In realtà già dall'asilo io sapevo che cosa volevo fare, cioè il mio sogno era quello di entrare nell'agricoltura, perché giocando con trattori, vedendo video di trattori e in generale di agricoltura, quello è sempre stato il mio piano A e non ho neanche mai avuto un piano B.
0: Bene, beh, molto deciso, ci piace questa determinazione, Tommaso, devo dire. E poi il fatto che adesso sei proprio tu il frontman della tua azienda, la racconti anche sui social, insomma, fai di informazione, ecco, su queste piattaforme. Come ti rapporti? Cosa porti come contenuti sui social?
1: Allora, i miei contenuti variano da quello che faccio in azienda a quello che succede in generale nell'agricoltura italiana, quindi
0: sì,
1: per raccontare a 360 gradi quello che è il nostro territorio, partendo sì effettivamente dalla mia azienda, ma poi si sono aperte varie opportunità in tutta Italia e diciamo ho preso la palla al balzo anche per riuscire a spostarmi e a vedere anche io in prima persona quello che succedeva in Italia.
0: Bello.
1: Nella mia azienda racconto quella che è la quotidianità, quindi dalla A alla Z quello che facciamo per portare a casa tutti i frutti che del raccolto.
0: Ed è giusto anche per, diciamo, un po' abbattere questi stereotipi che possono esistere, magari qualcuno può pensare su questa tua professione che magari è ancora del passato, magari è ancora troppo è antica, no? Si vede come proprio un mestiere un po' vecchio stile, ok? Invece tu stai distruggendo questo stereotipo.
1: Ma non solo io, in generale gli agricoltori, non solo italiani, in tutto il mondo si stanno evolvendo, perché c'è sempre meno manodopera e ci sono sempre più persone da sfamare, quindi ovviamente i mezzi ma anche le capacità agricole degli agricoltori si sono sviluppate come ogni tipologia di mestiere, però se non ci fosse il settore primario, quindi quello agricolo, noi non mangeremmo niente, perché alla fine, a parte alcune tipologie di alimenti, ma è tutto basato sull'agricoltura e l'allevamento.
0: Esatto, è verissimo. E secondo te anche qui la generazione Z come sta approcciando a questo mondo? Come lo sta rivoluzionando rispetto magari alle generazioni prima, che avevano un'altra scuola, hanno un'altra filosofia proprio di lavoro?
1: Beh, sicuramente adottando tecniche più innovative, ovviamente cercando di mantenere quelle che sono le radici aziendali e anche della famiglia che si sono tramandate da sempre, ma cercando di innovare e introdurre sempre nuove tecniche, nuove tecnologie che al giorno d'oggi sono fondamentali come in ogni tipologia di lavoro ormai. E anche,
0: certo,
1: anche l'ideologia secondo me è un po' cambiata, e chi nasce in questo settore ha un senso anche di sacrificio e anche di appartenenza, che continuano a mandarla avanti e ogni giorno continua a svegliarsi con la stessa voglia di fare. Invece se arrivi da fuori, diciamo che se non hai quella passione è difficile fare un lavoro così tutti i giorni.
0: È più difficile, certo. Tommaso, una domanda un po' off topic, poi riprendiamo anche il tema, insomma, centrale di oggi, che è l'agricoltura e come la generazione Z la vive ad oggi. Domanda off topic, che canzone, che gusti musicali hai? Visto che siamo su Rai Radio tutta italiana, mi devi citare ovviamente tutti gli artisti italiani, che genere musicale preferisci, ascolti di più?
1: In realtà non ho un genere musicale preferito.
0: Ok.
1: Cioè, spazio da tutti i generi, anche
0: in base
1: perché,
0: al mood che hai.
1: No, di solito ascolto la radio soprattutto in sto tanto in macchina, quindi tra la macchina e anche i mezzi agricoli ascolto solitamente la radio, quindi,
0: ovviamente la nostra.
1: Certo,
0: bravo. Completamente spontanea questa risposta. Però, non per niente.
1: No, in realtà né un artista né una, okay, un genere preferito.
0: Ascolti un po' di tutto. Beh, sì, questo, esatto, questo è importante, perché adesso arriva Annalisa con canzone estiva, ma tra pochissimo poi torniamo e ricominciamo a parlare del tema con Tommaso.

0: Caso Paradiso, i romantici qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:16 e io non sono più da sola perché qui a farmi compagnia è arrivato il mio amico Tommaso Rossi Razzini, agricoltore social, che però Tommaso posso dirti, tanto social non sei, abbiamo fatto un po' di video, un po' di storie, ma qui la generazione Z dov'è?
1: Social sì, Gen Z un po' meno.
0: Ah, è vero, perché tu sei team chiamate o team messaggi, Tommaso?
1: Ovviamente team chiamate.
0: No, perché chiamate? Sono scomodo, ti mettono ansia.
1: No, se devi comunicarmi qualcosa di importante mi chiami, cioè io chiamo la gente più che altro.
0: Allora, è la prima volta che io sento un Gen Z pronunciare queste parole. Mi devi credere.
1: Io in realtà ho fatto un sondaggio nel mio settore tra i miei amici.
0: Ma quanti anni hanno i tuoi amici?
1: 19, 20.
0: Ah, ok. Mannaggia.
1: In questo settore tutti chiamano.
0: Ma che cosa succede nel vostro settore?
1: Se c'è qualcosa di importante da comunicare tra anche familiari o tra aziende, si chiama.
0: Allora, guarda, sul lavoro posso darti ragione,
1: perché, perché anche in famiglia non è.
0: Anche in famiglia, sì, sì. Anche tra amici?
1: Sì.
0: No, Tommaso, no, per favore, io non ce la faccio. Io preferisco mandare i vocali, tipo un po' al podcast, capito? Magari glielo dico, tipo a Livia, gli dico: guarda, lì adesso sto per mandare un vocale dove vi spiego anche i dettagli. E lei così è preparata e sa che il prossimo audio sarà un podcast praticamente.
1: Il problema sai qual è? È che devi avere, essendo o sui mezzi o comunque nei lavori manuali, devi avere le mani libere, quindi o hai una cuffietta collegata al Bluetooth del trattore e riesci a comunicare più direttamente.
0: Ok, va bene. Vabbè, diciamo che si potrebbe stare, continuiamo a parlare, va più che altro dell'agricoltura. Infatti eravamo rimasti, avevamo lasciato anche i nostri ascoltatori con questa domanda: come la generazione Z stia approcciando a questo campo e come lo stia anche rivoluzionando con le varie tecnologie, eccetera. Quanto c'è di tecnologia e quanto c'è ancora di manuale, per esempio?
1: Dipende. Come tutte le cose, nel senso che dipende da cultura a cultura, da territorio a territorio, perché essenzialmente il nostro paese non è a parte la pianura padana, non è un paese comodo da coltivare, essendo per la maggior parte in pendenza. Però con le guide satellitari, che sono la tecnologia, diciamo, che ha rivoluzionato il settore, perché sì, i trattori sono connessi a un satellite, anzi a più satelliti, circa 80 ogni trattore.
0: Wow.
1: E permette di creare mappature dei terreni e regolare attrezzature e trattori in base alla grandezza del terreno e alla grandezza dell'attrezzo che vai ad utilizzare, creando delle linee dritte precise al millimetro, così che risparmi carburante, cosa che non è così scontata al giorno d'oggi.
0: No, certo.
1: Risparmi anche manodopera, perché un trattore diventa più efficiente, o comunque una trattrice agricola diventa più efficiente, e soprattutto anche ciò che raccogli, sai cosa raccogli? Perché essendo connesso al GPS riesci a creare delle mappature in diretta,
0: sì,
1: su quello che vai a raccogliere, per esempio grano, mais, cereali. Però c'è sempre una parte manuale, soprattutto su quella che è la frutticoltura.
0: Ok.
1: Perché nel mio caso con i melograni è totalmente manuale, a parte qualche lavorazione o concimazione, ma il resto raccolta, potatura, tutto manuale.
0: Bene, questo è, diciamo, è un bel messaggio, perché comunque non tutto si sta rivoluzionando in termini di tecnologia, qualcosa sta rimanendo manuale. Ma pensi, questa secondo me è la domanda delle domande, pensi che l'intelligenza artificiale possa prendere il vostro posto? Magari non adesso, non credo che adesso siano in grado le tecnologie di oggi di appunto proprio sostituire, ecco, la figura dell'agricoltore, ma credi magari in un futuro tra 20-30 anni, ecco, la pensiamo un po' alla lunga?
1: Allora, totalmente no, ma potrebbe far sì che noi abbiamo un minor carico di lavoro, perché già adesso, per esempio in America esistono i trattori autonomi, quindi con intelligenza artificiale guidano da soli.
0: Ah, wow.
1: E quello potrebbe essere potrebbe togliere del lavoro agli agricoltori, del lavoro effettivamente che loro dovrebbero fare, ma possono concentrarsi più sulla gestione aziendale, agronomica, piuttosto che stare direttamente a lavorare sul trattore. Soprattutto,
0: certo,
1: con i tempi che corrono, in cui si trova sempre meno manodopera.
0: E beh sì, certo. Secondo te la generazione Z come si rivolge a questo settore? Ci sono dei pregiudizi che abbiamo anche noi come ragazzi? Magari si vede questo mestiere un po' con cattiva luce, o sono ben disposti?
1: Anche qui dipende, però è difficile che qualcuno non nato in questo settore riesca ad approcciarsi da esterno, anche perché è un lavoro duro, faticoso, in cui non c'è Natale, non c'è Pasqua, non c'è caldo o freddo. Tu, se c'è da fare una determinata lavorazione o raccogliere, tu sei in campo, che piova o no, o che ci sia freddo o caldo, dalla mattina, d'estate, dalla mattina alle 5:30-6 fino alla sera alle 8, alle 9.
0: 5:30-6, beh, comunque io ti faccio i miei complimenti, Tommaso, una dedizione assolutamente.
1: Ci sono delle volte in cui su determinati prodotti ti devi svegliare anche alle 2:30
0: di notte?
1: Sì.
0: Bene. Praticamente fai after la notte.
1: Esatto.
0: Invece di passare in discoteca la passiamo tra i campi. Posso dire che sarebbe una serata dove io ci andrei, ci proverei. È un'esperienza che proverei volentieri, così è un po' diversa, no?
1: Beh, interessante. Soprattutto poi sei in mezzo alla natura, vedi l'alba. E poi alle 10, diciamo, di solito è finito, anche perché su questa tipologia di prodotto c'è bisogno dell'umidità. Quindi se è troppo secco non puoi lavorare.
0: Ok, adesso parliamo anche un po' più dell'ambito social. Sempre ovviamente tu porti contenuti per far conoscere di più questo settore, no? Gli haters ci sono, non ci sono? Che anche, per esempio, da che generazione arrivano i commenti negativi? Questo è interessante.
1: Allora, ci sono gli haters, però non direttamente su di me. Cioè, nel senso, okay, parlano di quello che è il contesto del video, il contesto aziendale o il contesto del macchinario che c'è nel video. Principalmente su Facebook. E secondo me
0: su Facebook.
1: Perché la fascia di età è più alta.
0: Ok.
1: Quindi
0: sì.
1: Secondo me intorno ai i giovani di solito non fanno, o fanno critiche costruttive, o se no è più un fare domande, quindi essere curiosi. Invece più vai su con, diciamo,
0: con la fascia d'età,
1: esatto, e più diventa i commenti un po' più, a parte lunghi, ma anche complicati,
0: cattivelli,
1: diciamo di sì.
0: Ecco, ok, iniziamo un bel dissing, va? 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Noi ovviamente ce l'abbiamo qui, il telefono della radio, quindi se volete fare qualsiasi domanda a Tommaso o cominciare anche un dissing, perché no, una specie di litigio a distanza, lui è qui, è disponibile per rispondere a tutte le vostre domande. Andiamo un po' in musica e poi torniamo a parlare anche dell'agricoltura in Italia e internazionale, perché no. Adesso arriva Cesare Cremonini con Un buon viaggio, che potrebbe essere, no, molto in tema.
1: Esatto.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Giovanotti Alfa, buon vento qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:34, siamo sempre in compagnia di Tommaso, agricoltore social, e dopo aver parlato di tante cose, come la generazione Z un po' stia rivoluzionando questo campo, cosa sta introducendo di nuovo e di tecnologico, siamo passati poi a che cosa significa proprio essere veramente un agricoltore, e in questo caso Tommaso penso che insomma sappia rispondere meglio di chiunque altro, vero?
1: Sì, diciamo che essere l'agricoltura, in realtà l'agricoltore non è solo un mestiere, ma nonno diceva sempre che è uno stile di vita, perché effettivamente tu impronti la tua vita a, non ti dico sacrificarti per il prodotto, però impronti la tua vita a fare qualcosa anche per gli altri, perché
0: certo,
1: non è proprio il volontariato, però quello che noi agricoltori facciamo è coltivare, quindi effettivamente trasformare il terreno, il frutto del terreno, e renderlo disponibile a tutti, chiaramente mantenendo anche determinati criteri come per esempio quello della sostenibilità ambientale, ma anche del rispetto del terreno e del territorio, ma anche
0: qualità,
1: delle persone,
0: certo.
1: E tutto, diciamo, conciliare tutto questo non è così né facile né scontato.
0: Quindi ad oggi, cioè, hai fatto anche un bilancio con te stesso? Quali sono gli aspetti positivi e negativi? Se hai mai magari anche pensato di poter mollare questa vita perché in determinati momenti hai detto ok, no, è troppo difficile, è troppo per me?
1: Allora, mollare no, perché comunque mi piace, sto bene e quindi continuo a fare ciò che mi piace, no? Okay. Quando se trovi un lavoro che ti piace, dicono che non lavorerai neanche un giorno. Lavori, però diciamo che ti piace.
0: Lavori.
1: Però sicuramente i lati negativi sono: in stagione hai decisamente poco tempo da dedicare ad altro, e il caldo, perché se non stai su un mezzo con l'aria condizionata si fa sentire, la polvere che è veramente
0: entra nei vestiti, entra dappertutto, entra anche dentro l'anima,
1: soprattutto quella della raccolta per esempio del grano che tira sul macchinario, quella è pungente, ti si attacca alla pelle e ti pizzica tutto il giorno. Quindi quella è la cosa, forse l'aspetto più negativo, però per il resto.
0: Beh, per esempio anche proprio investire tanto tempo, giustamente, perché insomma devi fare dei raccolti, o come dicevamo prima ci sono delle tipologie di alimenti, di prodotti che insomma richiedono una raccolta anche alle 2 del mattino. Questo stile di vita, che abbiamo capito insomma che per te non è un sacrificio, anzi è proprio un piacere, insomma è proprio la tua strada, è quello che avresti sempre voluto fare, ti ha mai però fatto sentire solo? Perché magari i nostri coetanei hanno degli stili di vita molto diversi, cioè alle 2 del mattino andiamo in discoteca, capito? Se abbiamo appena cominciato la serata, che non è sbagliato nessuno dei due stili di vita, attenzione, però il fatto che magari avendo amicizie che non fanno il tuo stesso mestiere, magari neanche capiscono cosa significa, e quindi è difficile trovare un punto d'incontro.
1: Beh, in realtà è un mestiere un po' solitario, perché se tu ci pensi non stai con qualcuno a raccogliere o sui mezzi, sei da solo, a parte comunicare magari con le radio tra mezzi agricoli,
0: tra agricoltori,
1: sì, quella è la parte più divertente, però a volte anche la solitudine ci può stare, secondo me. Poi non è che uno è sempre solo, perché ogni tanto non è che mi vedo con i miei amici, non è che siamo rintanati, però
0: no,
1: ovviamente quando c'è un obiettivo da raggiungere e dei prodotti da raccogliere, è importante. Il tempo è la cosa più importante e più preziosa, perché da un giorno all'altro può cambiare tutto, anche con le precipitazioni che ci sono state anche sul nord Italia in questi giorni, basta un giorno in più, una grandine, e poi il raccolto si dimezza o a volte può anche limitarsi a niente.
0: Allora, abbiamo capito che anche un po' la solitudine ti piace, sei un tipo un po' solitario a livello
1: no. Mi piace stare in compagnia, però ogni tanto un po' di solitudine, secondo me, non è che fa male.
0: No, no, certo, ci sta,
1: per tutti,
0: ci vuole.
1: E non solo per le persone del settore.
0: Giusto, giusto. Vabbè, anch'io ogni tanto prendo i momenti per stare da sola, per stare un po' in pace con i miei pensieri. Ma a livello caratteriale, come ti potresti descrivere, Tommaso? Solitario, abbiamo capito.
1: Ma sono uno molto
0: attivo.
1: Sì, però anche calmo e, diciamo, pacato. Non sono raramente arrabbiato. E soprattutto anche solare. Perché essere imbronciati o non sorridenti non mi piace.
0: Vabbè, sei una green flag vivente praticamente. Non troviamo difetti in questo ragazzo. Dai, un difetto ce l'avrai, sono sicura, tutti abbiamo un difetto.
1: Quando mi metto qualcosa in mente faccio di tutto, cioè non ascolto niente a nessuno e io devo arrivare a quel punto lì.
0: Quindi sei testardo?
1: Esatto.
0: Tanto testardo?
1: Abbastanza.
0: Bene. Le vuoi lanciare tu il prossimo brano? Ti va? Fai questa prova, vediamo se sei anche uno speaker radiofonico oltre ai tuoi skills da agricoltore. Ti va? Devi solo leggere il titolo e la canzone. Vai, ce la vuoi fare? Vai.
1: Sfera e basta con Mi fa impazzire.
0: Vedi? Top.

0: Che vibes! Io con questa canzone sono letteralmente volata così in spiaggia con un cocktail analcolico in mano, nella più totale chill che si possa esistere. Non so voi, però questa canzone proprio mi dà queste vibes, mi trasmette queste sensazioni, questo mood. Non so, poi tra un tratto, Tommaso, tu se hai già organizzato qualche vacanza quest'estate, te ne vai da qualche parte o rimani a Roma, non lo so.
1: No, diciamo che c'è uno stacco tra quelle che sono le stagioni di raccolta, e quindi domani vado 10 giorni con i miei nonni in Sardegna.
0: Ah, vedi, ne vai proprio, sì. 10 giorni, bene, se ti serve qualcuno tipo un posto di avanza così per sbaglio, io ci vengo, insomma.
1: E poi a fine agosto andiamo a vedere il Gran Premio di Formula 1 in Olanda.
0: Bellissimo, quello è una figata, sì. Bello, in Olanda dove proprio?
1: A Zandvoort, che è a nord di Amsterdam.
0: Zandvoort, giusto? Ok, bello, vedi. Io penso, non so ancora che cosa fare. Cioè, penso che con la mia amica ci stiamo parlando di queste vacanze così da maggio, da aprile, e non abbiamo ancora deciso niente. Stiamo spaziando da Parigi, poi stiamo pensando di andare in Spagna, poi in Spagna fa troppo caldo, vogliamo andare al mare, tipo ieri sera mi manda delle opzioni di vacanze, cioè da villaggi a Creta, e io dico sì Silvia, ma non dobbiamo andare a Malta, poi passiamo, andiamo da un'altra parte, poi andiamo in montagna così a caso, vabbè, spero insomma di riuscire insomma a organizzarci, se no l'estate passa, finisce e noi siamo ancora qui a Roma a decidere del nostro futuro. Comunque, Tommaso, parliamo sempre di te, abbiamo capito insomma anche un po' i lati positivi e negativi del tuo carattere, ci racconti anche un pochino i progetti che hai in cantiere, se qualcosa la possiamo anticipare, possiamo spoilerare qualcosa?
1: Beh, questo è un anno importante perché a novembre c'è la fiera agricola tra le più importanti a livello internazionale, mm-hmm. che è a Bologna, si chiama EIMA, mm-hmm. e quella è ogni 2 anni, un anno sì, un anno no, è l'evento dell'anno.
0: Ok.
1: Quindi tutti aspettano, cioè tutti noi...
0: certo, del vostro settore, esatto, certo.
1: Aspettano quel momento e è sempre stato un obiettivo essere invitato alla fiera, così è stato, e quindi a novembre andrò tutti i giorni per la prima volta in fiera, invitato dalla fiera.
0: Ma dove si tiene questa fiera?
1: No, a Bologna.
0: A Bologna, ok, quindi vai con la macchina fino a Bologna oppure...
1: No, magari mi concedo il treno.
0: Ah, ok, no, perché off camera, insomma off microfoni, mi stavo raccontando in questi ultimi mesi Tommaso ha viaggiato tantissimo nella nostra bellissima penisola. È andato, aspetta, ricordami un attimo, Mantova.
1: No, principalmente Ferrara.
0: Ferrara, ok. Poi ci sei spostato un po',
1: sì,
0: lì.
1: In tutto il, diciamo, nord Italia, da est a ovest, da Ferrara a Pavia, tutto quello che c'è in mezzo.
0: Lo sai che a Pavia ci sono stata, è una bellissima cittadina.
1: Sì, fa molto caldo però, c'è un po' di umidità.
0: No, io ci sono stata più che altro perché dovevo attraversarla con il treno regionale ed era inverno. Tu non puoi capire la nebbia.
1: Sì, sì.
0: La nebbia, non vedevi niente. Però era inquietante perché sembrava che tipo, entrassi in quei film dell'orrore dove non vedi nulla. C'era solo nebbia e nebbia. Quindi era leggermente inquietante.
1: Pensa che quando vado a Ferrara, perché seguo la comunicazione di un'azienda, uh-huh. Che fa erba medica.
0: Sì.
1: E quando sono andato quest'inverno, loro lavoravano e non si vedeva da qui a 10 metri.
0: Ah, è spaventosa. Per fortuna a Roma non c'è questa nebbia, non credo che ci sia mai stata.
1: No.
0: Però io l'ho provata, ma anche a Milano, quando dovevo attraversare il casello in autostrada, c'era questa nebbia, tu non vedevi a un metro di distanza, era paura. Poi io che non sono abituata, insomma, non l'ho mai vista, è stato un po' creepy, un po' spaventoso.
1: Beh sì, non è consigliato, diciamo che al nord d'inverno.
0: Meglio andare al sud, o meglio noi, il centro,
1: sì, esatto.
0: Che è la parte, è la via
1: la
0: di mezzo,
1: perfetta.
0: Me lo dicevi pure per i raccolti, è top. Non c'è pioggia, non c'è troppo,
1: diciamo,
0: caldo.
1: Diciamo che il fulcro dell'agricoltura italiana è al nord, cioè la pianura padana, anche a livello di conformazione del terreno, è perfetta, e anche a livello di clima. Certo, ogni tanto c'è qualche fenomeno meteo un po' estremo, come le ultime grandinate, però a livello di resa del prodotto
0: È meglio, sì. È meglio il nord Italia, va bene, va bene. Beh, ragazzi, dobbiamo accontentare dei nostri terreni del centro Italia. Continuiamo a parlarne, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, se volete interagire, volete fare insomma delle domande anche a Tommaso, è qui e vi risponderà. Nel frattempo io farei cominciare una grande hit, non so se a Tommaso piacerà, non so se Tommaso ascolta questa, questo genere un po' più romantico. Tommaso, che
1: solo su Instagram mi capita.
0: Ah, solo, bene, perfetto. Eddie Brock, non amica te.

0: Giorgia, Rossana Mazzotti, inevitabile qui su Gray Radio, tutta italiana. Purtroppo siamo arrivate alle battute finali insieme qui con Tommaso, quindi io devo far partire per forza una cosa. La nostra sigletta che proprio indica che il tempo a disposizione per questa mattinata è finito. Tommaso, grazie infinite per essere stato qui nostro ospite. Io ti rivoglio in trasmissione, però è prestissimo.
1: Quando vuoi.
0: Dai, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, anche
0: assolutamente.
1: A te.
0: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ogni giorno seguono la nostra diretta. Grazie amici per tutti i vostri messaggi che ci mandate quotidianamente. Come dico sempre, il nostro poi è un appuntamento quotidiano. Io vi aspetto tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dal 7:30 fino alle 10, perché queste 2 ore e mezza proprio ce le prendiamo come momento per noi, per caricarci, per affrontare al meglio la giornata, la mattinata che avremo davanti. Però guarda che, credimi che con le canzoni giuste tutto è più scialla. Ragazzi, grazie infinite, buon martedì, noi ci sentiamo domani, ciao!

soli e perdonateci signori di queste intrusioni, ma quali illusioni, nuovi messaggi, nuove generazioni nell'era delle menzogne e del buio, siamo ragazzi fuori.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui.

Yeah, boogie woogie. Boogie woogie. You gonna move right?

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava.

guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scani. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

morire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

entri invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi è Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

In forte discesa invece questa settimana una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punti.

0: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: Monica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Adesso Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

fatti per avere sogni più grandi delle nostre vite, per amare e sorridere in giorni messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace, progettiamo partenze e ritorni.

tutta italiana. Eccoci qui, Summer Compilation. Con l'estate arriva il caldo, il sole, si ripete lo stesso scenario con quella canzone che ti entra in testa e non esce più, quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare anche se non conosci bene le parole o che sono completamente distanti dai tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare, scatenare da giugno a settembre, quella canzone che ascolteremo fino alla nausea sperando poi di non sentirla più. Negli anni si sono susseguiti pezzi che sono diventati colonne sonore della stagione più amata, da Abbronzatissima a Guarda come dondolo, Vamos alla playa dei Righeira, Tre parole di Valeria Rossi, Estate di Negramare, fino ad Andiamo a comandare di Rovazzi. Su Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16, li riascolteremo tutti. Buone vacanze, tutte italiane.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Stai ascoltando RAI Radio Tutta Italiana.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Rai Radio tutta italiana.

0: La fantasia.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radio date importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2,

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Hanna, un radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre l'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?
2: Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif.

0: musica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane. Poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Ed è Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro, ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato da altri meglio che da te.

0: Wow.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
0: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

e saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa. È un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

New Entry invece in 18ª posizione, non altissima come New Entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi New Entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi poesia di Sal da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, una radiodetta di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Sud Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno. Invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con te.

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Adesso Riscusa lo sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

vivere senza penso un po' annoiarmi mai. Se penso un po'

tornata con me un'altra volta, una rivincita. Ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia. E diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi.

sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima, un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana. Mamma.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno, e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, un nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti in inizio anno: il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con i loro Uomini Soli. Al secondo posto, manca a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo, e al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.